scalle prose le sata i canda da bo scalle grete bo sana ma le che le